limousine che se fermi rotassis e girannas anemus pi me mastigoni e rotas o me chi verenai santo nero pano stin vetra santo tragudi της βροχής.